0: Radio Ascoli.
1: Quanto mi sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose e non le faccio mai.

0: sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi.
1: Questa è Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Qua. Wow.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro,

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

me, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Io ancora non ce l'ho, la pillola del tempo.

0: Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. Andiamo subito in Venezuela. 1450 morti accertati del terribile terremoto, ma ancora migliaia le persone che mancano all'appello e si continua a scavare tra le macerie. Due ragazzini di 11 anni, un padre con il figlio di 4 sono stati estratti vivi a 4 giorni dal sisma. Dopo le devastazioni è allarme sciacalli alla Guajira, la città fantasma cancellata dal terremoto. Qui i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Caracas prova intanto a ripartire, oggi riaperta la metro, ma gli ospedali sono al collasso. E ieri al termine dell'Angelus le parole e la vicinanza alla Venezuela di Papa Leone. Cristiana Caricato.
3: Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos.
4: La vicinanza ai venezuelani colpiti dalle devastanti ondate sismiche in spagnolo. Per essere certo che ogni sua parola sarà compresa e accolta da chi in queste ore vive il dramma della perdita di affetti, casa, certezze. Papa Leone, dopo la preghiera dell'Angelus, si rivolge ai fratelli e sorelle colpiti dal violento terremoto e, oltre la preghiera, esprime il suo ringraziamento a quanti in queste ore, in una drammatica corsa contro il tempo, cercano di scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti o prestano soccorso alle vittime di quella che è diventata una terribile catastrofe umanitaria.
2: Alle 9.30 Papa Leone presiederà dalla Basilica di San Pietro la messa nella solennità dei Santi Pietro e Paolo e poi seguirà l'Angelus a TV 2000, seguirà e trasmetterà in diretta le celebrazioni. Torna altissima la tensione Stati Uniti-Iran, i Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia l'escalation e il ministro degli esteri iraniano Marashi si dice pronto a richiudere Hormuz alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios. Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha in Qatar. Israele in chiara mossa anti-Turchia riconosce il genocidio armeno, la svolta mentre Washington valuta di vendere gli F-35 ad Ankara e tutto questo a pochi giorni dal vertice NATO in Turchia. Nessuno può sconfiggere la Russia sul campo di battaglia, lo ha detto Putin parlando al congresso del Partito Russia Unita, ammettendo le criticità del momento. Vediamo i problemi, ha detto, li riconosciamo e stiamo rispondendo, ma garantiremo la sicurezza del paese, dei nostri cittadini. Intanto l'Ucraina rilancia lo spirito di Anchorage è morto, Mosca accetti negoziati seri. Temperature record in Italia, oggi picco del caldo, secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature in Europa, da domani arrivano le piogge che saranno però anche di forte intensità. Questa era l'ultima notizia.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dal quotidiano Il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Cominciamo dalle prime pagine, Piceno isolato, vertici in regione, treni e strade off limits. Domani convocata dall'assessore Baldelli su richiesta del sindaco Fioravanti una riunione con l'ANAS e le ferrovie. Da oggi infatti è interrotta la linea dei treni sulla tratta Ascoli-Porto d'Ascoli e si apre un altro cantiere in superstrada. Si ricorre ai bus sostitutivi ma senza tappe intermedie, in alternativa i mezzi della Start che ogni giorno compiono la tratta. Sulla linea ferroviaria i lavori dureranno fino all'8 agosto. Il cartellone ad Ascoli, Milanesiana, Amatrici Festival e tanta musica. Il Piceno offre 2 settimane a tutta cultura. Tra i protagonisti Sgarbi, Boni, Pivetti, Marina Rei, luoghi d'arte aperti per celebrare Mascagni. Il 14 luglio torna la divertente corsa di Homer tra travestimenti e birra. La Coppa Teodori regala spettacolo, Fagioli è ancora il re di San Marco. La cronoscalata ascolana si conferma tra le più avvincenti del circuito, tantissimi appassionati sui tornanti. Il pilota fiorentino dice: era importante tornare alla vittoria, arriviamo qui dopo la delusione della Pikes Peak. Ad Asti, i giochi giovanili della bandiera FISB, Solestà torna a casa con 2 titoli italiani, sul podio anche Porta Romana. La sanità, nuovo ospedale, 4 anni all'apertura, fissati gli obiettivi, gara tra 17 studi. Entro settembre il vincitore del progetto, l'assessore regionale Baldelli, dice: San Benedetto, ora tocca a te. Ci saranno 226 posti letto nella struttura antisismica, impatto ambientale ridotto. La viabilità a San Benedetto, rivoluzione sul ponte dell'Albula, le biciclette si prendono lo spazio, arrivano le rastrelliere per incentivare i turisti alla mobilità dolce e restituire decoro alla zona. La segnaletica indicherà il transito delle 2 ruote nell'area recintata. Il restyling si inserisce nel piano di riqualificazione di Viale Trieste. Blitz sotto gli ombrelloni, sequestrati 200 articoli contraffatti. Da sabato è scattato il servizio di controllo sul litorale di San Benedetto, che proseguirà quotidianamente con una intensificazione nei fine settimana. Colto da malore, viene salvato da un finanziere, successo nella zona sentina di Porto d'Ascoli quando il maresciallo della Guardia di Finanza Michele Palmieri è intervenuto tempestivamente dopo aver udito le disperate richieste di aiuto di una donna. Il finanziere era fuori servizio. Bloccata e palpeggiata in spiaggia, denunciato l'aggressore di 35 anni, dimessa con una prognosi di 8 giorni, la ragazza ascolana ancora sotto shock per l'accaduto, le urla hanno attirato l'attenzione dei bagnanti che lo hanno bloccato mentre fuggiva. Andiamo alla pagina abruzzese, Sant'Omero, giovane azzannato al viso da un cane, l'animale era libero, padrone nei guai. La denuncia dei carabinieri di Teramo è scattata per i reati di lesioni colpose e omessa custodia. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B, il gioco dal basso dell'Ascoli comincerà ancora da Vitale, il portiere voluto da Tomei debutterà nel campionato cadetto, la sfida col fratello Mattia a Vicenza. La situazione: da mercoledì il calciomercato entra nel vivo, finora sono stati pochi i movimenti registrati nelle diverse formazioni. Serie C, Samb, Senti, Manoni, guai fare errori al club ai raggi X dell'ex tecnico, come altre squadre non si muove decisa, al vaglio anche nuovi ingaggi, Fagioli visto ad Ancona fece molto bene, caso Eusebi, Boscaglia ha fatto i suoi conti ma la comunicazione è stata sbagliata. Serie D Atletico Ascoli, la qualità di Coppola, il centrocampista è stato inserito nella top 11 marchigiana. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di 1 ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione nel Golfo. I Pasdaran colpiscono le basi statunitensi ospitate in alcuni paesi dell'area. Trump minaccia l'escalation, ma alla fine Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha. Mossa anti-Turchia di Israele che riconosce il genocidio armenio. Torna a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela, devastato al terremoto, dopo i crolli, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma e dove si cercano migliaia di dispersi. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono ormai al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Prego per le vittime del terremoto, così ieri il Papa all'Angelus nella preghiera mariana. Il pontefice ha anche evidenziato distacco, perdite e accoglienza servono per impegnarsi in una relazione d'amore con Cristo.
2: Per tutti vale il fatto che anche gli affetti più importanti trovano la loro pienezza grazie all'amore che Cristo ci dona. Pensiamo ad esempio alla vita matrimoniale. Si può viverla pienamente solo lasciando la casa dei genitori per impegnarsi nella relazione coniugale. Pensiamo anche alla crescita dei figli. Li si aiuta a realizzarsi e ad essere felici, educandoli a camminare con le loro gambe e a compiere le loro scelte. Dice Sant'Agostino, è doloroso il distacco da ciò che ami, ma anche l'agricoltore perde temporaneamente ciò che semina. Solo perdendo quel seme gettato nel terreno potrà vederlo fiorire.
1: Oggi solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, alle 9:30 nella Basilica di San Pietro. Il Papa presiderà la celebrazione eucaristica, benedirà i palli e li imporrà ai nuovi arcivescovi metropoliti. Alle 12 la recita dell'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta Europa a partire dalla Francia. Oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. La cronaca infine: è stato arrestato per omicidio stradale il motociclista di 20 anni che ieri sera a Messina ha investito una ragazza di 15 anni uccidendola. Il giovane è rimasto ferito anche nell'impatto. È tutto, torniamo insieme alle 10.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dal quotidiano Il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Cominciamo dalle prime pagine. Piceno isolato, vertici in regione, treni e strade off limits. Domani convocata dall'assessore Baldelli su richiesta del sindaco Fioravanti una riunione con l'ANAS e le ferrovie. Da oggi infatti è interrotta la linea dei treni sulla tratta Ascoli-Porto d'Ascoli e si apre un altro cantiere in superstrada. Si ricorre ai bus sostitutivi ma senza tappe intermedie, in alternativa i mezzi della Start che ogni giorno compiono la tratta. Sulla linea ferroviaria i lavori dureranno fino all'8 agosto. Il cartellone ad Ascoli, Milanesiana, Amatrici Festival e tanta musica. Il Piceno offre 2 settimane a tutta cultura. Tra i protagonisti Sgarbi, Boni, Pivetti, Marina Rei, luoghi d'arte aperti per celebrare Mascagni. Il 14 luglio torna la divertente corsa di Homer tra travestimenti e birra. La Coppa Teodori regala spettacolo, Fagioli è ancora il re di San Marco. La cronoscalata ascolana si conferma tra le più avvincenti del circuito, tantissimi appassionati sui tornanti. Il pilota fiorentino dice: era importante tornare alla vittoria, arriviamo qui dopo la delusione della Pikes Peak. Ad Asti, i giochi giovanili della bandiera FISB, Solestà torna a casa con 2 titoli italiani, sul podio anche Porta Romana. La sanità, nuovo ospedale, 4 anni all'apertura, fissati gli obiettivi, gara tra 17 studi. Entro settembre il vincitore del progetto, l'assessore regionale Baldelli, dice: San Benedetto, ora tocca a te. Ci saranno 226 posti letto nella struttura antisismica, impatto ambientale ridotto. La viabilità a San Benedetto, rivoluzione sul ponte dell'Albula, le biciclette si prendono lo spazio, arrivano le rastrelliere per incentivare i turisti alla mobilità dolce e restituire decoro alla zona. La segnaletica indicherà il transito delle 2 ruote nell'area recintata. Il restyling si inserisce nel piano di riqualificazione di Viale Trieste. Blitz sotto gli ombrelloni, sequestrati 200 articoli contraffatti. Da sabato è scattato il servizio di controllo sul litorale di San Benedetto, che proseguirà quotidianamente con una intensificazione nei fine settimana. Colto da malore, viene salvato da un finanziere, successo nella zona sentina di Porto d'Ascoli quando il maresciallo della Guardia di Finanza Michele Palmieri è intervenuto tempestivamente dopo aver udito le disperate richieste di aiuto di una donna. Il finanziere era fuori servizio. Bloccata e palpeggiata in spiaggia, denunciato l'aggressore di 35 anni, dimessa con una prognosi di 8 giorni, la ragazza ascolana ancora sotto shock per l'accaduto. Le urla hanno attirato l'attenzione dei bagnanti che lo hanno bloccato mentre fuggiva. Andiamo alla pagina abruzzese. Sant'Omero, giovane azzannato al viso da un cane, l'animale era libero, padrone nei guai. La denuncia dei carabinieri di Teramo è scattata per i reati di lesioni colpose e omessa custodia. Concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive. Calcio di Serie B, il gioco dal basso dell'Ascoli comincerà ancora da Vitale. Il portiere voluto da Tomei debutterà nel campionato cadetto, la sfida col fratello Mattia a Vicenza. La situazione: da mercoledì il calciomercato entra nel vivo, finora sono stati pochi i movimenti registrati nelle diverse formazioni. Serie C, Samb, Senti, Manoni, guai fare errori, al club ai raggi X dell'ex tecnico, come altre squadre non si muove decisa, al vaglio anche nuovi ingaggi, Fagioli visto ad Ancona fece molto bene, caso Eusebi, Boscaglia ha fatto i suoi conti ma la comunicazione è stata sbagliata. Serie D, Atletico Ascoli, la qualità di Coppola, il centrocampista, è stato inserito nella top 11 marchigiana. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto, da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Radio Ascoli.

va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Studio Ugo Scali, tra attacchi e tentativi di dialogo resta altissima la tensione tra USA e Iran, i Pasdaran colpiscono le basi americane nel Golfo, Trump minaccia l'escalation ma alla fine l'annuncio dello stop agli attacchi reciproci, l'incontro fissato per domani a Doha. L'Iran ha anche annunciato poco fa che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa ritrovata con gli Stati Uniti. Torna comunque a salire il prezzo del gas. Si scava ancora nel Venezuela devastato dal terremoto, dopo i crolli, allarme, sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Ore contate per l'ondata anomala di caldo che ha investito l'Europa, a partire dalla Francia, oggi primi temporali nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature, Torino, Milano, Napoli, Roma, le città bollenti con 40 gradi e minime sopra il 25. Secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati proprio alle alte temperature. Mentre andiamo in onda in Vaticano, Papa Leone sta celebrando la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, patroni della capitale e della diocesi di Roma. In corso la messa e nel corso del rito il pontefice benedirà e imporrà i sacri palli a 35 arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell'anno. Alle 12 l'Angelus, tutto in diretta su TV 2000. La cronaca, una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, il conducente del mezzo a due ruote è stato accusato di omicidio stradale. Un'altra giovane vita spezzata nel Catanzarese, un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne è deceduto in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 236 tangenziale Guidizzolo in provincia di Mantova. L'auto del giovane si è scontrata contro un camion. Lo sport, il Canada, prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica nel recupero. I canadesi attendono la vincente di Olanda-Marocco che scenderà in campo la prossima notte alle 3 italiane. Oggi alle 19, sempre ora italiana, in programma Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, torniamo alle 11.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, che sta celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, ma ascoltiamo un passaggio della sua omelia.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: Ora il Venezuela, dopo i crolli, l'allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma e dove si cercano migliaia di dispersi, si scava ancora nel paese devastato dal terremoto, gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso, serve assistenza per 680.000 bambini. Alta tensione nel Golfo, ma si guarda al tentativo domani a Doha di riportare il dialogo tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi reciproci delle ultime ore. L'Iran ha anche annunciato stamane che si è tenuto il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa che era stata trovata nei giorni scorsi con gli Stati Uniti. Sono le ultime ore per l'ondata anomala di caldo che ha investito tutta l'Europa. Oggi primi temporali previsti nelle zone interne del nord, da domani discesa graduale delle temperature. Intanto Torino, Milano, Napoli e Roma sono state nelle ultime ore le città più bollenti, con massime vicino ai 40 gradi. Ed è tutto per questo flash, torniamo a mezzogiorno.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non sono problemi tuoi.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Stare con

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo bentrovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, e questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca: è stato denunciato il 35enne di San Benedetto che sabato pomeriggio ha aggredito e molestato una ragazza ascolana di 22 anni. È successo appunto a San Benedetto, nella spiaggia libera vicino all'ex camping. La ragazza è stata fortunatamente abile nel divincolarsi e nel chiedere aiuto, mentre l'uomo, che tentava di far perdere le proprie tracce, è stato trattenuto dai bagnanti per poi essere preso in consegna dalle forze dell'ordine. La ragazza è stata soccorsa, per lei una prognosi di 8 giorni, e poi ha formalizzato la denuncia. Ora le indagini proseguono per ricostruire al meglio la dinamica dell'aggressione. E andiamo adesso alla sospensione dei treni nella linea Ascoli-San Benedetto del Tronto, annunciato da Trenitalia per lavori di potenziamento infrastrutturale da oggi fino a sabato 8 agosto. Una notizia che è stato un po' a fulmine a ciel sereno per tutto il territorio. Ci saranno degli autobus sostitutivi, mentre chi è in possesso di un titolo di viaggio di Trenitalia, che sia un biglietto e che sia un abbonamento, potrà utilizzare gli autobus della Start della linea 1 Extra Ascoli-San Benedetto. Naturalmente non una buona notizia per il territorio, soprattutto d'estate tanti sono i giovani che utilizzano questa tratta. Dunque il territorio, in particolare il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, ha subito richiesto un tavolo di confronto con RFI e ANAS, che si terrà domani. Ascoltiamolo.
2: Si stanno creando grandi malumori. Ho mandato una missiva, ho avuto un riscontro positivo per un eventuale dialogo, e quindi chiederemo uno la sospensione e due, diciamo, anche la condivisione con il territorio, con i sindaci, per eventuali chiusure, perché un conto quando tu chiudi una strada per emergenza, per lavori insomma urgenza, un conto è quando chiudi la strada per lavori programmati, è meglio condividerlo con il territorio. Questo è il messaggio che ho voluto dare.
1: Cambiamo argomento, parliamo del nuovo ospedale di San Benedetto. Sono 17 gli studi tecnici che hanno risposto al bando. L'assegnazione dell'incarico per l'intervento, che vale 9 milioni, avverrà questo autunno secondo i piani della regione. Il nuovo ospedale, che sorgerà in via Sgattoni in zona Ragnola, avrà 226 posti letto, sarà antisismico, a basso impatto ambientale e vedrà la luce entro il 2030. Emergenza nel tardo pomeriggio di ieri per un incendio della vegetazione che ha interessato una zona boschiva della frazione di Santa Maria a Corte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a contenere il rogo con un'azione su due fronti. Le squadre a terra hanno operato nel versante accessibile, mentre nella parte più impervia è entrato in azione l'elicottero antincendi boschivi della Regione Marche, che ha effettuato 7 lanci d'acqua prelevandola dal laghetto di Cavignano. Le fiamme sono state circoscritte. Il nucleo sistema aeromobile a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco sta utilizzando appunto i droni per monitorare l'area ed individuare eventuali punti ancora interessati dalla combustione. E andiamo sulla spiaggia di San Benedetto, dove proseguono i controlli della polizia locale per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Nel fine settimana sono stati individuati e sequestrati oltre 200 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, rinvenuti nelle vicinanze della foce del torrente Ragnola. Un numero importante, a fronte però di migliaia di capi illegali che quotidianamente vengono esposti in riva al mare. Il materiale è stato sequestrato e il reato è quello di contraffazione di marchi. Questi controlli continueranno durante tutta la settimana, con una intensificazione nei weekend. È scomparso Adriano Ciaffi, storico esponente della Democrazia Cristiana, rappresentante delle Marche a Roma. È stato un legislatore pragmatico, guidato da un profondo senso dello Stato e del territorio. Lungo la sua attività parlamentare è stato protagonista di riforme cruciali, tra queste la riforma dei contratti agrari e il definitivo superamento della mezzadria. Anni dopo, come presidente della Commissione Affari Costituzionali, legò il suo nome alla legge 81 del 93, che introdusse l'elezione diretta del sindaco. Con la sua scomparsa perdiamo un esempio raro di eleganza nei modi, competenza tecnica e passione civile. Concludiamo adesso con lo sport. Si è conclusa ieri la 65esima edizione della Coppa Paolino Teodori, uno degli appuntamenti davvero più spettacolari nel panorama delle cronoscalate europee. Grandissima la partecipazione di pubblico, vittoria assoluta per la sua 16esima volta Simone Fagioli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Angelus di Papa Leone in piazza San Pietro tra poco, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo. Stamane nella Basilica Vaticana il Pontefice ha presieduto la messa con l'imposizione agli arcivescovi metropoliti del palio, il paramento liturgico che esprime l'impegno di ogni pastore a prendere sulle proprie spalle il gregge di Dio. Nell'omelia della messa, l'invito alla comunione nella Chiesa che non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro della verità. Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie degli edifici distrutti dal forte terremoto alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è 1.400, oltre 50.000 i dispersi. Poco fa la notizia che è stato recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo, 58 anni. Si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Secondo fonti americane, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di incontrarsi domani a Doha, ma sul terreno l'attenzione resta comunque altissima. Il Libano ha respinto l'accordo con Israele e Hezbollah denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco, rimarcando: ci riserviamo il diritto di difendere la patria. Teheran avvia con l'Oman i colloqui sul futuro dello stretto di Hormuz. Il prezzo del gas intanto torna a salire sui mercati europei dopo gli attacchi incrociati del fine settimana alla borsa di Amsterdam, il guadagno dell'1,71%. Continuano ad aumentare le città contrassegnate dal bollino rosso per l'emergenza legata all'ondata di calore. In Italia salgono a 22, domani arriveranno a 25, ma a nord iniziano già i primi segnali di scendimento dell'ondata di grande caldo con l'arrivo nelle zone interne dei primi temporali. Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, il conducente è accusato di omicidio stradale. Un altro giovane nel Catanzarese è morto alla guida della sua auto, che si è scontrata contro un albero dopo essere uscito di strada. Stamane un 19enne infine deceduto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Mantova. La sua auto si è scontrata con un camion. Torniamo alle 13.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo dell'interruzione dei treni sulla tratta Ascoli-San Benedetto, un'interruzione annunciata da Trenitalia e che sarà valida da oggi a sabato 8 agosto. Lavori per potenziamento infrastrutturale comunicati da Trenitalia, che sono apparsi un po' un fulmine a ciel sereno, soprattutto per i più giovani abituati ad utilizzare questa tratta per recarsi al mare tutti i giorni. In particolare, i lavori consisteranno nel rinnovo del binario nella tratta Porto d'Ascoli-Offida, nel rinnovo del primo e secondo binario della stazione di Ascoli, in un upgrade dei sistemi tecnologici tra Offida e Ascoli Piceno, mentre verranno fatti adeguamenti sulla linea elettrica nella tratta Porto d'Ascoli-Offida e nella stazione di Ascoli Piceno. Si tratta di un investimento economico di circa 21 milioni di euro con l'impegno di circa 100 persone tra dipendenti RFI e ditte appaltatrici al lavoro su armamento, impianti di sicurezza e segnalamento. Trenitalia fa sapere che saranno attivi gli autobus sostitutivi, il cui orario potrà variare in funzione alle condizioni del traffico stradale, e quindi invitano i passeggeri a consultare in prossimità della data del viaggio i diversi canali di informazione e di acquisto. E in proposito, sarà disponibile ovviamente l'app di Trenitalia e anche il call center gratuito al numero 800 89 20 21. Accanto a questo, fa sapere la Start che gli utenti in possesso di un regolare titolo di viaggio Trenitalia, sia esso un biglietto sia esso un abbonamento, potranno utilizzare gli autobus Start della linea 01 Extra Ascoli San Benedetto, che transitano sulla Salaria e che effettuano tutte le consuete fermate Start. Per parlare di questo e per capire insieme ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici quali sono le alternative, appunto, quindi per raggiungere San Benedetto, ne parliamo con il presidente della Start, Enrico Diomedi. Grazie innanzitutto.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'interessamento.
1: Dunque, quindi dicevamo, chi avesse in possesso un abbonamento o un biglietto Trenitalia potrà utilizzare la vostra linea, che sì, fa le fermate classiche, diciamo.
2: Esattamente. L'accordo che abbiamo stipulato con Ferrovie prevede appunto che l'utente che sia in possesso del titolo di viaggio del treno possa usufruire delle nostre linee tradizionali sulla tratta Ascoli San Benedetto, che effettuano il percorso tradizionale e effettuano tutte le fermate previste dal normale piano dei trasporti. Questo è una parte dell'accordo, e poi Ferrovie dal canto suo ha istituito delle linee sostitutive della rete ferroviaria con degli autobus che effettuano un percorso diverso, o meglio, il percorso tradizionale, ma non effettuano le fermate intermedie, ma effettuano solamente in direzione San Benedetto Porto d'Ascoli e in direzione opposta a Porto d'Ascoli.
1: Si tratta di una soluzione tampone che purtroppo colpisce tanti, sia i pendolari sia i giovani che d'estate sono abituati ad utilizzare il treno per andare al mare, e che molti di loro, sia i pendolari sia i giovani, utilizzano la bicicletta, che non potranno caricare ovviamente sugli autobus.
2: Capisco questo disagio che può avere l'utenza, magari anche più giovane, ma anche coloro che utilizzavano il treno con la bicicletta a supporto per i spostamenti poi ulteriori. Purtroppo sui nostri autobus le biciclette per regolamento non possono essere trasportate, per cui questo si creerà un disagio per questo mese di luglio nei confronti di un particolare tipo di utenza, ecco.
1: Questa potrebbe essere l'occasione per ricordare che gli studenti in possesso di un abbonamento annuale o di almeno 8 mesi potranno utilizzare il trasporto Start per tutta la regione, e quindi anche questo pullman per andare a San Benedetto.
2: Questo è diciamo una facilitazione che è stata introdotta già da un po' di tempo, per cui gli studenti possessori di abbonamento annuale, diciamo scolastico, quindi fino a giugno, possono, senza integrazione, quindi possono solamente la richiesta, prolungare la validità del titolo per tutta l'estate, fino praticamente all'inizio del nuovo anno scolastico.
1: Grazie intanto per, ecco, questa informativa, in modo da rendere un po' più semplice questo primo mese estivo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: E intanto, mentre appunto vengono attivati autobus sostitutivi e appunto la soluzione di poter utilizzare il titolo di viaggio Trenitalia anche sulla Start, per domani è fissato un tavolo di confronto con RFI e ANAS, sollecitato dal sindaco Marco Fioravanti e all'assessore competente Francesco Baldelli. Intenzione del sindaco sarà chiedere una sospensione dei lavori e una rimodulazione concertata con il territorio. Continueremo dunque a seguire la questione, ma per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E

come mai non esci? Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone celebra la messa nella ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo e impone il palio a 35 nuovi vescovi metropoliti. In Venezuela si scava tra mille difficoltà, il fenomeno dello sciacallaggio colpisce la Guarina, città completamente distrutta dal terremoto. USA-Iran, Teheran smentisce la notizia di nuovi colloqui domani a Doha dopo che nel fine settimana la tensione è salita nuovamente. Primi temporali al nord per spezzare l'ondata anomala di caldo, l'Europa fa il conto delle vittime dell'afa. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti. Così stamane in Vaticano Papa Leone, celebrando nella Basilica la festa dei Santi Pietro e Paolo, patrone di Roma. Nel corso della celebrazione il Papa ha imposto il palio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ecco un passaggio della sua Maria.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo intero trovi in esso armonia e concordia.
1: All'Angelus di mezzogiorno il Pontefice, riferendosi ancora ai patroni della Chiesa di Roma, ha ricordato come hanno vissuto il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta, ha contribuito in modo determinante a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio, ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. Si scava con ogni mezzo e cautela per riportare alla luce una mamma con i suoi tre figli dai 10 ai 7 anni raggiunti dai vigili del fuoco italiani che stanno operando a Macuto nello stato di La Guarina. Il bilancio dei morti in Venezuela si fa ancora più drammatico. Lucia Ascione.
3: Un TikTok in vivo e espuso la chiamata.
4: La conferma che Dilinge Gonzalez, mamma di tre figli e viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare Dilinge, i nostri vigili del fuoco del team ITA 02 che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petunia, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Non si placano le contestazioni dei sopravvissuti contro il governo. Vogliamo sostegno, vogliamo mezzi pesanti, gridano i venezuelani che giorno e notte scavano a mani nude con pale e picconi recuperati alla meglio. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione in Medio Oriente. L'Iran in tarda mattinata ha smentito la notizia di una nuova tregua e di colloqui domani in Qatar. Pier Achille Dolfini.
5: Annunci e smentite su uno spiraglio di dialogo dopo gli attacchi reciproci che nelle ultime ore hanno fatto vacillare la tregua siglata tra Stati Uniti ed Iran. I due paesi avrebbero concordato di sospendere i lanci di missili e droni e di incontrarsi domani a Doha in Qatar, ma l'Iran smentisce questa possibilità. Teheran Iran, comunque, tramite il presidente Pezeschian, fa sapere che l'Iran presto riceverà 6 dei 12 miliardi dei suoi beni congelati, grazie al memorandum d'intesa siglato con Washington. Sul campo, intanto, la tensione resta alta. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. E mentre Trump minaccia un'escalation, il ministro degli esteri iraniano Araghchi si dice pronto a richiudere Hormuz. Tensione anche sul fronte del Libano, con Hezbollah che denuncia nuove violazioni del cessate il fuoco dopo l'intesa con Israele. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, ora 4 morte di Dnipro, mentre sul fronte diplomatico Mosca torna a parlare di possibili negoziati con gli Stati Uniti. Raffaella Frullone.
6: Nelle ultime ore il bilancio più pesante arriva da Dnipro, dove un raid russo ha provocato almeno 4 morti e una decina di feriti, ma anche Kiev attacca. L'erogazione dell'energia elettrica è stata interrotta del tutto nei distretti della regione di Kherson per via degli attacchi da parte dell'esercito ucraino. Sul piano politico Putin afferma che Mosca è pronta a proseguire colloqui con l'amministrazione statunitense non appena Washington sarà meno impegnata nella gestione della crisi iraniana. Il presidente russo parla di nuovi contatti per discutere possibili intese e riferisce che sono allo studio proposte per limitare le ostilità in 4 regioni. L'Ucraina ha infatti chiesto di limitare le ostilità ai territori di Kherson e Zaporizhia, il Donetsk e il Lugansk per ottimizzare le forze delle truppe fiaccate da anni di guerra. Putin dalla sua ammette una certa carenza di carburanti che tuttavia rimarca non è grave. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ancora allerta caldo in Italia e in Europa, ma l'AFA ha le ore contate. Beatrice Bossi.
7: Parigi si sveglia con 14 gradi, stamattina piccola tregua in Francia. Dopo le temperature record dei giorni scorsi il termometro è sceso di oltre 20 gradi. Anomalie anche in Germania e Polonia. L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Una quindicenne è morta ieri sera in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto, un'altra giovane vita spezzata invece nel Catanzarese. Un'auto è andata a impattare violentemente contro un albero, morto il conducente di 20 anni. Infine questa mattina un 19enne è morto in un incidente stradale lungo la provinciale 236 a Guidozzolo in provincia di Mantova. Era la guida della sua auto che si è scontrata contro un camion. Voltiamo pagina. Il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del mondiale, battuto il Sudafrica, canadesi che ora attendono la vicenda di Olanda-Marocco, partita che si gioca alle 3 di notte italiana, oggi alle 19 Brasile-Giappone, 22:30 Germania-Paraguay. L'Italia per la terza volta guarda da casa la kermesse. Ci rifacciamo però con la scherma e la nazionale che è tornata nei giorni scorsi vittoriosa dagli europei di Anthony in Francia, Diego Confalonieri è il CT della squadra di spada che ha conquistato 2 ori.
8: È stato un exploit sicuramente, perché è una squadra giovane, quella di spada maschile, abbiamo rinnovato, abbiamo veramente 3 ragazzi giovani, abbiamo un ragazzo di 21 anni, uno di 23, uno che deve fare 25 anni, quindi una squadra giovane. Sicuramente l'europeo è un banco di prova importante, in attesa poi dei mondiali di luglio a Hong Kong, che sarà poi l'evento più importante della stagione. E sicuramente è un percorso che è iniziato un anno e mezzo fa con tante difficoltà, e quest'anno abbiamo fatto 3 volte secondi, perdendo 2 volte con Svizzera, 1 volta con la Francia, e qui agli europei abbiamo vinto con la Svizzera in semifinale, con la Francia in finale, quindi ci siamo ripresi la rivincita e siamo pronti adesso per preparare il mondiale.
1: Formula 1, Raster domina su Antonelli in Austria, vince e avvicina il compagno di squadra che è giunto terzo nella classifica piloti, seconda la Red Bull di Verstappen, male le due Ferrari, Hamilton quinto, Leclerc è giunto ottavo. Prima di chiudere uno sguardo alla Borsa di Milano, inizio di settimana debole, il FTSE MIB guadagna lo 0,11%. È tutto, Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione a tutti, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
9: Radio Ascoli.

quel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, e questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca: è stato denunciato il 35enne di San Benedetto che sabato pomeriggio ha aggredito e molestato una ragazza ascolana di 22 anni. È successo appunto a San Benedetto, nella spiaggia libera vicino all'ex camping. La ragazza è stata fortunatamente abile nel divincolarsi e nel chiedere aiuto, mentre l'uomo, che tentava di far perdere le proprie tracce, è stato trattenuto dai bagnanti per poi essere preso in consegna dalle forze dell'ordine. La ragazza è stata soccorsa, per lei una prognosi di 8 giorni, e poi ha formalizzato la denuncia. Ora le indagini proseguono per ricostruire al meglio la dinamica dell'aggressione. E andiamo adesso alla sospensione dei treni nella linea Ascoli-San Benedetto del Tronto, annunciato da Trenitalia per lavori di potenziamento infrastrutturale da oggi fino a sabato 8 agosto. Una notizia che è stato un po' fulmine a ciel sereno per tutto il territorio. Ci saranno degli autobus sostitutivi, mentre chi è in possesso di un titolo di viaggio di Trenitalia, che sia un biglietto e che sia un abbonamento, potrà utilizzare gli autobus della Start della linea 1 Extra Ascoli San Benedetto. Naturalmente non una buona notizia per il territorio, soprattutto d'estate tanti sono i giovani che utilizzano questa tratta. Dunque il territorio, in particolare il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, ha subito richiesto un tavolo di confronto con RFI e ANAS, che si terrà domani. Ascoltiamolo.
2: Sì, stanno creando grandi malumori. Ho mandato una missiva, ho avuto un riscontro positivo per un eventuale dialogo, e quindi chiederemo uno la sospensione e due, diciamo, anche la condivisione con il territorio, con i sindaci, per eventuali chiusure, perché un conto quando tu chiudi una strada per emergenza, per lavori in sommergenza, un conto è quando chiudi la strada per lavori programmati, è meglio condividerlo con il territorio. Questo è il messaggio che ho voluto dare.
1: Cambiamo argomento, parliamo del nuovo ospedale di San Benedetto. Sono 17 gli studi tecnici che hanno risposto al bando. L'assegnazione dell'incarico per l'intervento, che vale 9 milioni, avverrà questo autunno secondo i piani della regione. Il nuovo ospedale, che sorgerà in via Sgattoni in zona Ragnola, avrà 226 posti letto, sarà antisismico, a basso impatto ambientale e vedrà la luce entro il 2030. Emergenza nel tardo pomeriggio di ieri per un incendio della vegetazione che ha interessato una zona boschiva della frazione di Santa Maria a Corte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a contenere il rogo con un'azione su due fronti. Le squadre a terra hanno operato nel versante accessibile, mentre nella parte più impervia è entrato in azione l'elicottero antincendi boschivi della Regione Marche, che ha effettuato 7 lanci d'acqua prelevandola dal laghetto di Cavignano. Le fiamme sono state circoscritte. Il nucleo sistema aeromobile a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco sta utilizzando appunto i droni per monitorare l'area ed individuare eventuali punti ancora interessati dalla combustione. E andiamo sulla spiaggia di San Benedetto, dove proseguono i controlli della polizia locale per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Nel fine settimana sono stati individuati e sequestrati oltre 200 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, rinvenuti nelle vicinanze della foce del torrente Ragnola. Un numero importante, a fronte però di migliaia di capi illegali che quotidianamente vengono esposti in riva al mare. Il materiale è stato sequestrato e il reato è quello di contraffazione di marchi. Questi controlli continueranno durante tutta la settimana, con una intensificazione nei weekend. È scomparso Adriano Ciaffi, storico esponente della Democrazia Cristiana, rappresentante delle Marche a Roma. È stato un legislatore pragmatico, guidato da un profondo senso dello Stato e del territorio. Lungo la sua attività parlamentare è stato protagonista di riforme cruciali, tra queste la riforma dei contratti agrari e il definitivo superamento della mezzadria. Anni dopo, come presidente della Commissione Affari Costituzionali, costituzionali legò il suo nome alla legge 81 del 93 che introdusse l'elezione diretta del sindaco. Con la sua scomparsa perdiamo un esempio raro di eleganza nei modi, competenza tecnica e passione civile. Concludiamo adesso con lo sport. Si è conclusa ieri la 65esima edizione della Coppa Paolino Teodori, uno degli appuntamenti davvero più spettacolari nel panorama delle cronoscalate europee. Grandissima la partecipazione di pubblico, vittoria assoluta per la sua 16esima volta Simone Fagioli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì, temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La Chiesa festeggia oggi i Santi Pietro e Paolo. Papa Leone all'Angelus di Mezzogiorno, riferendosi ai patroni di Roma, ha ricordato che entrambi hanno sperimentato il travaglio della comunione, l'hanno conosciuta e vissuta in prima persona. Questo ha contribuito in modo determinante, ha spiegato il pontefice, a far sì che la presenza cristiana nella storia sia tesa non al dominio ma al servizio, all'unità e alla riconciliazione. In Venezuela si aggrava di ora in ora il bilancio già molto pesante dei morti e dei feriti provocati dal disastroso terremoto del 24 giugno scorso, e poco più di mezz'ora fa c'è stata un'altra forte scossa di terremoto di 5.1 gradi Richter, ma vengono ancora salvate vite di persone sepolte sotto le macerie, anche grazie alle squadre di vigili del fuoco inviate dall'Italia.
2: Un TikTok in vivo e puso la chiamata.
3: La conferma che Dilinge Gonzalez, mamma di tre figlie, è viva sotto le macerie, viene dalla cugina che state ascoltando. Lei dice: è riuscita a mandare un messaggio stanotte per ripetere che sono tutti ancora vivi, grazie a Dio. A individuare Dilinge, i nostri vigili del fuoco del team ITA 02, che operano con i bomberos dell'Ecuador. A Macuto, nello stato di La Guaira, si trattiene il fiato. La montagna di pietre che nasconde la famiglia Gonzalez potrebbe ulteriormente franare. Partita una disperata lotta contro il tempo. Intanto è salito a 1450 il numero dei morti identificati. Tra loro anche l'architetto Enzo Cuomo, originario del Salernitano, indicato tra i dispersi assieme alla moglie Trini e alla figlia Isabel. Lo hanno trovato sotto l'edificio Petugna, nel quartiere di Los Palos Grande a Caracas. Lucia Scione, linea allo studio.
1: In Italia e in Europa continua l'ondata di caldo record e aumentano le città italiane contrassegnate dal bollino rosso dell'alto rischio per colpi di calore. Oggi sono ben 22 i capoluoghi in allerta massima, domani martedì 30 giugno saliranno a 25. E le alte temperature l'AFA non mollano però per ora l'Italia e nemmeno l'Europa, anche se le previsioni parlano di temporali in arrivo e calo termico già a partire da mercoledì 1 luglio. Europa e lavoro: nei prossimi 4 anni le imprese tedesche rafforzeranno i propri investimenti fuori dalla Germania e dal vecchio continente, e già quest'anno saranno a rischio circa 100.000 posti di lavoro nella Repubblica Federale Tedesca. Lo evidenzia un sondaggio sulle strategie imprenditoriali entro il 2030 pubblicato dal giornale economico Handelsblatt in prima pagina in un articolo dal titolo "L'industria tedesca pianifica l'esodo, in vetta le priorità delle imprese", si spiega, c'è risparmio sui costi con il 60% delle aziende pronto a fare forti tagli in patria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo dell'interruzione dei treni sulla tratta Ascoli-San Benedetto, un'interruzione annunciata da Trenitalia e che sarà valida da oggi a sabato 8 agosto. Lavori per potenziamento infrastrutturale comunicati da Trenitalia, che sono apparsi un po' un fulmine a ciel sereno, soprattutto per i più giovani abituati ad utilizzare questa tratta per recarsi al mare tutti i giorni. In particolare, i lavori consisteranno nel rinnovo del binario nella tratta Porto d'Ascoli-Offida, nel rinnovo del primo e secondo binario della stazione di Ascoli, in un upgrade dei sistemi tecnologici tra Offida e Ascoli Piceno, mentre verranno fatti adeguamenti sulla linea elettrica nella tratta Porto d'Ascoli-Offida e nella stazione di Ascoli Piceno. Si tratta di un investimento economico di circa 21 milioni di euro con l'impegno di circa 100 persone tra dipendenti RFI e ditte appaltatrici al lavoro su armamento, impianti di sicurezza e segnalamento. Trenitalia fa sapere che saranno attivi gli autobus sostitutivi, il cui orario potrà variare in funzione alle condizioni del traffico stradale, e quindi invitano i passeggeri a consultare in prossimità della data del viaggio i diversi canali di informazione e di acquisto. E in proposito, ci sarà disponibile ovviamente l'app di Trenitalia e anche il call center gratuito al numero 800 89 20 21. Accanto a questo, fa sapere la Start che gli utenti in possesso di un regolare titolo di viaggio Trenitalia, sia esso un biglietto sia esso un abbonamento, potranno utilizzare gli autobus Start della linea 01 Extra Ascoli San Benedetto, che transitano sulla Salaria e che effettuano tutte le consuete fermate Start. Per parlare di questo e per capire insieme ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici quali sono le alternative, appunto, quindi per raggiungere San Benedetto, ne parliamo con il presidente della Start, Enrico Diomedi. Grazie innanzitutto.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'interessamento.
1: Dunque, quindi dicevamo, chi avesse in possesso un abbonamento o un biglietto Trenitalia potrà utilizzare la vostra linea che sì, fa le fermate classiche, diciamo.
2: Esattamente. L'accordo che abbiamo stipulato con Ferrovie prevede appunto che l'utente che sia in possesso del titolo di viaggio del treno possa usufruire delle nostre linee tradizionali sulla tratta Ascoli-San Benedetto, che effettuano il percorso tradizionale e effettuano tutte le fermate previste dal normale piano dei trasporti. Questo è una parte dell'accordo, e poi Ferrovie dal canto suo ha istituito delle linee sostitutive della rete ferroviaria con degli autobus che effettuano un percorso diverso, o meglio, il percorso tradizionale, ma non effettuano le fermate intermedie, ma effettuano solamente in direzione San Benedetto Porto d'Ascoli e in direzione opposta a Porto d'Ascoli.
1: Si tratta di una soluzione tampone che purtroppo colpisce tanti, sia i pendolari sia i giovani che d'estate sono abituati ad utilizzare il treno per andare al mare, e che molti di loro, sia i pendolari sia i giovani, utilizzano la bicicletta, che non potranno caricare ovviamente sugli autobus.
2: Capisco questo disagio che può avere l'utenza, magari anche più giovane, ma anche coloro che utilizzavano il treno con la bicicletta a supporto per i spostamenti poi ulteriori. Purtroppo sui nostri autobus le biciclette per regolamento non possono essere trasportate, per cui questo si creerà un disagio per questo mese di luglio nei confronti di un particolare tipo di utenza, ecco.
1: Questa potrebbe essere l'occasione per ricordare che gli studenti in possesso di un abbonamento annuale o di almeno 8 mesi potranno utilizzare il trasporto Start per tutta la regione, e quindi anche questo pullman per andare a San Benedetto.
2: Questo diciamo, una facilitazione che è stata introdotta già da un po' di tempo, per cui gli studenti possessori di abbonamento annuale, diciamo scolastico, quindi fino a giugno, possono, senza integrazione, quindi possono solamente a richiesta prolungare la validità del titolo per tutta l'estate, fino praticamente all'inizio del nuovo anno scolastico.
1: Grazie intanto per, ecco, questa informativa, in modo da rendere un po' più semplice questo primo mese estivo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: E intanto, mentre appunto vengono attivati autobus sostitutivi e appunto la soluzione di poter utilizzare il titolo di viaggio Trenitalia anche sulla Start, per domani è fissato un tavolo di confronto con RFI e ANAS, sollecitato dal sindaco Marco Fioravanti e all'assessore competente Francesco Baldelli. Intenzione del sindaco sarà chiedere una sospensione dei lavori e una rimodulazione concertata con il territorio. Continueremo dunque a seguire la questione, ma per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito. Radioascoli.it.
0: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Sparatoria con almeno 5 persone morte in Germania. Il grave fatto di sangue è avvenuto a Stade, in Bassa Sassonia. Teatro della strage sarebbe stato un centro giovanile. Secondo la polizia, giunta in forza nella cittadina di 50.000 abitanti, 5 persone adulte sarebbero state uccise a colpi d'arma da fuoco. 2 sospettati sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine, mentre altre fonti parlano invece di un solo arrestato. La comunione nella Chiesa non si costruisce rigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando Dio nei cuori di tutti. Lo ha sottolineato stamane Papa Leone, celebrando nella Basilica Vaticana la festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. Nel corso della celebrazione il pontefice ha imposto il paglio di lana bianca a 35 nuovi arcivescovi metropoliti. Ascoltiamo un passaggio della sua omelia odierna.
2: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo, per capire come essere a nostra volta apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È con questo spirito che ci accingiamo a vivere il rito antico e suggestivo della consegna dei palli agli arcivescovi metropoliti. Queste fasce di lana bianca ornate da croci esprimono infatti l'impegno di ogni pastore, ma anche di ogni cristiano, a prendere sulle proprie spalle i fratelli e le sorelle che gli sono affidati come altrettanti agnelli del gregge del Signore.
1: Tornano oggi a crescere i prezzi internazionali del petrolio, col Brent europeo salito a 72,6 dollari al barile, più 0,93%, e il WTI americano a 70,11 dollari, più 1,27%, in netto recupero quindi dal minimo degli ultimi 4 mesi, toccato alcuni giorni fa dopo l'accordo tra Stati Uniti e Iran per la cessazione degli attacchi reciproci in vista dei colloqui di pace di questa settimana. Nell'Interland di Milano opera tanta paura, ma per fortuna nessuna conseguenza per una donna alla guida di un'auto colpita venerdì sera al parabrezza da un sasso lanciato o caduto da un cavalcavia della tangenziale milanese. Il sasso potrebbe anche essere stato sbalzato dal passaggio di un mezzo pesante. Ha infranto il parabrezza dell'auto proprio vicino al posto del conducente. La donna, che la mattina di sabato è andata a sporgere denuncia ai carabinieri, ha avuto anche l'accortezza di ricoprire con celofan il sasso per consentire il possibile rilievo di eventuali impronte digitali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: E di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, e questo è l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca: è stato denunciato il 35enne di San Benedetto che sabato pomeriggio ha aggredito e molestato una ragazza ascolana di 22 anni. È successo appunto a San Benedetto, nella spiaggia libera vicino all'ex camping. La ragazza è stata fortunatamente abile nel divincolarsi e nel chiedere aiuto, mentre l'uomo, che tentava di far perdere le proprie tracce, è stato trattenuto dai bagnanti per poi essere preso in consegna dalle forze dell'ordine. La ragazza è stata soccorsa, per lei una prognosi di 8 giorni, e poi ha formalizzato la denuncia. Ora le indagini proseguono per ricostruire al meglio la dinamica dell'aggressione. E andiamo adesso alla sospensione dei treni nella linea Ascoli-San Benedetto del Tronto, annunciato da Trenitalia per lavori di potenziamento infrastrutturale da oggi fino a sabato 8 agosto. Una notizia che è stato un po' a fulmine a ciel sereno per tutto il territorio. Ci saranno degli autobus sostitutivi, mentre chi è in possesso di un titolo di viaggio di Trenitalia, che sia un biglietto e che sia un abbonamento, potrà utilizzare gli autobus della Start della linea 1 Extra Ascoli San Benedetto. Naturalmente non una buona notizia per il territorio, soprattutto d'estate tanti sono i giovani che utilizzano questa tratta. Dunque il territorio, in particolare il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, ha subito richiesto un tavolo di confronto con RFI e ANAS, che si terrà domani. Ascoltiamolo.
2: Sì, stanno creando grandi malumori. Ho mandato una missiva, ho avuto un riscontro positivo per un eventuale dialogo, e quindi chiederemo uno la sospensione e due, diciamo, anche la condivisione con il territorio, con i sindaci, per eventuali chiusure, perché un conto quando tu chiudi una strada per emergenza, per lavori in sommergenza, un conto è quando chiudi la strada per lavori programmati, è meglio condividerlo con il territorio. Questo è il messaggio che ho voluto dare.
1: Cambiamo argomento, parliamo del nuovo ospedale di San Benedetto. Sono 17 gli studi tecnici che hanno risposto al bando. L'assegnazione dell'incarico per l'intervento, che vale 9 milioni, avverrà questo autunno secondo i piani della regione. Il nuovo ospedale, che sorgerà in via Sgattoni in zona Ragnola, avrà 226 posti letto, sarà antisismico, a basso impatto ambientale e vedrà la luce entro il 2030. Emergenza nel tardo pomeriggio di ieri per un incendio della vegetazione che ha interessato una zona boschiva nella frazione di Santa Maria a Corte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a contenere il rogo con un'azione su due fronti. Le squadre a terra hanno operato nel versante accessibile, mentre nella parte più impervia è entrato in azione l'elicottero antincendi boschivi della Regione Marche, che ha effettuato 7 lanci d'acqua prelevandola dal laghetto di Cavignano. Le fiamme sono state circoscritte. Il nucleo sistema aeromobile a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco sta utilizzando appunto i droni per monitorare l'area ed individuare eventuali punti ancora interessati dalla combustione. E andiamo sulla spiaggia di San Benedetto, dove proseguono i controlli della polizia locale per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Nel fine settimana sono stati individuati e sequestrati oltre 200 capi d'abbigliamento recanti marchi contraffatti, rinvenuti nelle vicinanze della foce del torrente Ragnola. Un numero importante, a fronte però di migliaia di capi illegali che quotidianamente vengono esposti in riva al mare. Il materiale è stato sequestrato e il reato è quello di contraffazione di marchi. Questi controlli continueranno durante tutta la settimana, con una intensificazione nei weekend. È scomparso Adriano Ciaffi, storico esponente della Democrazia Cristiana, rappresentante delle Marche a Roma. È stato un legislatore pragmatico, guidato da un profondo senso dello Stato e del territorio. Lungo la sua attività parlamentare è stato protagonista di riforme cruciali, tra queste la riforma dei contratti agrari e il definitivo superamento della mezzadria. Anni dopo, come presidente della Commissione Affari Costituzionali, legò il suo nome alla legge 81 del 93, che introdusse l'elezione diretta del sindaco. Con la sua scomparsa perdiamo un esempio raro di eleganza nei modi, competenza tecnica e passione civile. Concludiamo adesso con lo sport. Si è conclusa ieri la 65esima edizione della Coppa Paolino Teodori, uno degli appuntamenti davvero più spettacolari nel panorama delle cronoscalate europee. Grandissima la partecipazione di pubblico, vittoria assoluta per la sua 16esima volta Simone Fagioli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Germania scossa da un gravissimo fatto di sangue avvenuto nella Bassa Sassonia. 5 persone sono morte, altre sarebbero rimaste ferite in una sparatoria avvenuta in un centro giovanile a Stade, cittadina di 50.000 abitanti non lontana da Amburgo. I colpi d'arma da fuoco sarebbero stati esplosi poco dopo le 13 nel centro storico della cittadina tedesca. 2 persone sospette sono state arrestate. Secondo la polizia, le persone uccise sarebbero tutte adulte. Non è ancora chiaro se il fatto sia avvenuto dentro o vicino al centro giovanile. Le forze dell'ordine presidiano comunque tutta l'area e chiedono ai cittadini di non avvicinarsi. E oggi nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, nel paese devastato dai potenti movimenti tellurici del 24 giugno scorso. Oggi un nuovo sisma ha colpito la costa dello stato di La Guaira, con una magnitudo stimata tra i 4.2 e i 5.1 gradi Richter. La scossa è stata avvertita fino alla capitale, Caracas, dove è scattato lo stato di massima allerta per la popolazione. Intanto, nelle aree più devastate del Venezuela continuano le operazioni di scavo e soccorso, con persone che vengono ancora trovate vive sotto le macerie. Ma il bilancio ufficiale dei morti nel sisma sfiora già le 1.500 persone, mentre i dispersi rimangono migliaia, come pure i feriti e gli sfollati. In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore. Ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido.
2: L'Europa è il continente che si sta scaldando più rapidamente, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha contato 1.300 vittime per il caldo nell'ultima settimana. Anche l'Italia è alle prese ancora con i termometri bollenti, 22 città da bollino rosso oggi che domani diventeranno 25. A Torino, Milano, Napoli e Roma si sfioreranno i 40 gradi, ma grazie alle piogge atlantiche sulle Alpi e sugli Appennini domani arriverà invece una rigenerante boccata di aria fresca. Una rapida e intensa fase temporalesca che durerà poco. L'anticiclone subtropicale africano si riprenderà subito tutti gli spazi. Mercoledì il sole e il caldo torneranno di nuovo protagonisti. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: E per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Che bello vederti di sera, sapere che il sole non ti ha divorato. Che orgoglio vederti andar via per poi vederti tornare cresciuta. Metto la vita in mano a dettagli che gli altri non vedono, e a volte per mettere a posto, mamma mia, il casino che faccio. Che mica so vivere io, mica so vivere. Improvviso quasi tutto e ti ricordo Glenn Miller. Mica so vivere io, mica so vivere.

caso vivere, mica sopravvivere. Fare il figlio presente, l'amico per bene, il cane, le cene, la tele, mica sopravvivere. Io, mica sopravvivere.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: program da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
8: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
7: Soul.
8: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
7: Il lunedì alle 21 su Inblu 2000.
9: Questa è Radio Ascoli.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascolto.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcano, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: E di nuovo ben trovati dalla redazione, da Stefania Mistichelli, e questo l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dalla cronaca. È stato denunciato il 35enne di San Benedetto che sabato pomeriggio ha aggredito e molestato una ragazza ascolana di 22 anni. È successo appunto a San Benedetto, nella spiaggia libera vicino all'ex camping. La ragazza è stata fortunatamente abile nel divincolarsi e nel chiedere aiuto, mentre l'uomo, che tentava di far perdere le proprie tracce, è stato trattenuto dai bagnanti per poi essere preso in consegna dalle forze dell'ordine. La ragazza è stata soccorsa, per lei una prognosi di 8 giorni, e poi ha formalizzato la denuncia. Ora le indagini proseguono per ricostruire al meglio la dinamica dell'aggressione. E andiamo adesso alla sospensione dei treni nella linea Ascoli-San Benedetto del Tronto, annunciato da Trenitalia per lavori di potenziamento infrastrutturale da oggi fino a sabato 8 agosto. Una notizia che è stato un po' a fulmine a ciel sereno per tutto il territorio. Ci saranno degli autobus sostitutivi, mentre chi è in possesso di un titolo di viaggio di Trenitalia, che sia un biglietto e che sia un abbonamento, potrà utilizzare gli autobus della Start della linea 1 Extra Ascoli San Benedetto. Naturalmente non una buona notizia per il territorio, soprattutto d'estate tanti sono i giovani che utilizzano questa tratta. Dunque il territorio, in particolare il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, ha subito richiesto un tavolo di confronto con RFI e ANAS, che si terrà domani. Ascoltiamolo.
3: Sì, stanno creando grandi malumori. Ho mandato una missiva, ho avuto un riscontro positivo per un eventuale dialogo, e quindi chiederemo uno la sospensione e due, diciamo, anche la condivisione con il territorio, con i sindaci, per eventuali chiusure, perché un conto quando tu chiudi una strada per emergenza, per lavori in somma urgenza, un conto è quando chiudi la strada per lavori programmati, è meglio condividerlo con il territorio. Questo è il messaggio che ho voluto dare.
2: Cambiamo argomento, parliamo del nuovo ospedale di San Benedetto. Sono 17 gli studi tecnici che hanno risposto al bando. L'assegnazione dell'incarico per l'intervento, che vale 9 milioni, avverrà questo autunno secondo i piani della regione. Il nuovo ospedale, che sorgerà in via Sgattoni in zona Ragnola, avrà 226 posti letto, sarà antisismico, a basso impatto ambientale e vedrà la luce entro il 2030. Emergenza nel tardo pomeriggio di ieri per un incendio della vegetazione che ha interessato una zona boschiva della frazione di Santa Maria a Corte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a contenere il rogo con un'azione su due fronti. Le squadre a terra hanno operato nel versante accessibile, mentre nella parte più impervia è entrato in azione l'elicottero antincendi boschivi della Regione Marche, che ha effettuato 7 lanci d'acqua prelevandola dal laghetto di Cavignano. Le fiamme sono state circoscritte. Il nucleo sistema aeromobile a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco sta utilizzando appunto i droni per monitorare l'area ed individuare eventuali punti ancora interessati dalla combustione. E andiamo sulla spiaggia di San Benedetto, dove proseguono i controlli della polizia locale per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Nel fine settimana sono stati individuati e sequestrati oltre 200 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, rinvenuti nelle vicinanze della foce del torrente Ragnola. Un numero importante, a fronte però di migliaia di capi illegali che quotidianamente vengono esposti in riva al mare. Il materiale è stato sequestrato e il reato è quello di contraffazione di marchi. Questi controlli continueranno durante tutta la settimana, con una intensificazione nei weekend. È scomparso Adriano Ciaffi, storico esponente della Democrazia Cristiana, rappresentante delle Marche a Roma. È stato un legislatore pragmatico, guidato da un profondo senso dello Stato e del territorio. Lungo la sua attività parlamentare è stato protagonista di riforme cruciali, tra queste la riforma dei contratti agrari e il definitivo superamento della mezzadria. Anni dopo, come presidente della Commissione Affari Costituzionali, legò il suo nome alla legge 81 del 93, che introdusse l'elezione diretta del sindaco. Con la sua scomparsa perdiamo un esempio raro di eleganza nei modi, competenza tecnica e passione civile. Concludiamo adesso con lo sport. Si è conclusa ieri la 65esima edizione della Coppa Paolino Teodori, uno degli appuntamenti davvero più spettacolari nel panorama delle cronoscalate europee. Grandissima la partecipazione di pubblico, vittoria assoluta per la sua 16esima volta Simone Fagioli. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per la Moli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela si è verificata sulla costa dello stato di La Guaira e ha toccato magnitudo 5.1. Intanto continua l'opera di ricerca e soccorso dei dispersi sotto le macerie, ma il bilancio ufficiale dei morti supera già le 1.450 persone. Calore implacabile, due morti a Genova per le eccessive ondate di calore. Domani saranno 25 le città italiane col bollino rosso dell'alto rischio, ma sul nord sarebbero in arrivo piogge e temporali che dovrebbero dare un poco di respiro. Sparatorie in Germania, 6 persone uccise a colpi d'arma da fuoco e varie altre ferite nei pressi di un centro giovanile d'accoglienza a Stade, piccola cittadina della Bassa Sassonia, non lontana da Amburgo. La polizia arresta 2 persone. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano resta il devastante terremoto che il 24 giugno ha colpito duramente il Venezuela e oggi un'altra forte scossa intorno ai 5.1 gradi Richter ha interessato la costa dello stato della Guaira, facendosi sentire sino alla capitale Caracas, dove è scattato lo stato d'emergenza. Intanto si continua a scavare alla ricerca di eventuali superstiti ancora vivi sotto le

0: macerie, ma il bilancio di morti e feriti cresce ogni giorno. Marino Galdiero.
1: Una terra che ancora trema. L'ultima scossa di assestamento è stata di magnitudo 5.1, l'epicentro vicino alla Guaira, una delle città maggiormente colpite dalla tragedia di 5 giorni fa, a circa un'ora da Caracas. Il movimento tellurico ha coinvolto anche la città di Macuto, dove da 20 ore sono impegnati i vigili del fuoco italiani per cercare di liberare una donna con 2 dei suoi 3 bambini. Hanno dovuto interrompere i soccorsi sia per i rischi di crollo che per assenza di segnali di vita provenienti dalle macerie. Gli interventi per tirare fuori altre persone sepolte dagli edifici caduti diventano di giorno in giorno più complessi, tanto che il bilancio ufficiale delle vittime, almeno 1450, è difficile ritenerlo definitivo. Infatti il numero delle persone scomparse raggiunge quasi 50.000, in parte calati rispetto a ieri. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo oggi. Il salvataggio è durato 43 ore. Insomma, si continua a sperare. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: In Italia e in Europa il caldo record non molla la presa, e domani nel nostro paese ci saranno addirittura 25 città col bollino rosso dell'alto rischio per le ondate di calore, ma i temporali in arrivo dovrebbero portare una breve tregua a questo giugno torrido. Intanto purtroppo però si registrano 2 decessi per colpi di calore a Genova, sono 2 persone anziane che erano già state ricoverate in ospedale. David Murgia.
2: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani, la mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Un po' va meglio in Italia, le temperature sono in lieve calo al nord-ovest dove sono previste precipitazioni. Comunque domani le città da bollino rosso passeranno da 22 a 25 con valori fino a 10-12 gradi oltre la media climatica di riferimento. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia, allo studio.
0: E nelle carceri italiane già sovraffollate di detenuti, il caldo rovente di questo inizio d'estate può diventare davvero un inferno, come ci racconta Beatrice Bossi.
3: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici. I detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il caldo rovente. Assenza di ventilatori, ora d'aria sotto il sole e istituti sovraffollati rendono la stagione estiva un inferno. Ci sono detenuti che escono dalla cella tra le 13 e le 15, le ore più torride, quelle più cocenti, dove nel mondo libero viene impedito anche di lavorare. Una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria a marzo suggeriva ai direttori degli istituti alcuni accorgimenti per affrontare la stagione più calda, dai nebulizzatori ai punti idrici, dalle aree ombreggiate alla distribuzione di acqua in bottiglia. Tutte misure che in gran parte ancora oggi però risultano disapplicate. Nell'immediato servono più ventilatori e frigoriferi, dice il garante, ma ci vogliono interventi strutturali per ridurre anche il sovraffollamento. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: E parliamo di chiesa. Oggi in Vaticano Papa Leone ha presieduto i riti dedicati ai patroni di Roma, i santi Pietro e Paolo. Durante la messa ha trovato spazio anche la tradizionale cerimonia della consegna del pallio agli arcivescovi metropoliti. Cristiana Caricato.
4: Il paglio bianco macchiato dalle croci, simbolo di unità e segno di comunione con la sede apostolica. Leone XIV lo impone agli arcivescovi metropoliti nella Basilica Vaticana nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, le colonne della Chiesa. In 35 si inginocchiano per lasciarsi coprire dalla fascia tessuta con la lana di agnelli che li riconosce pastori del gregge di Dio. La festa dei patroni della diocesi di Roma è l'occasione per richiamare la comunione nella Chiesa, il riferimento alle chiavi di Pietro che aprono e chiudono affinché i blocchi si sciolgano, permette al Papa di richiamare la questione dell'accoglienza.
5: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
4: Il gesto di comunione concreto, la preghiera sulla tomba di San Pietro insieme al metropolita di Calcedonia e poi l'Angelus. Leone torna sui 2 apostoli diversi per provenienza, formazione e carattere, ma mai avversari. Occasione per chiedere di evitare ciò che logora e della comunione e di perseverare nel cammino ecumenico e nel dialogo attento e franco con tutti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Strage in Germania, dove almeno 6 persone sono morte in una sparatoria in Bassa Sassonia a Stade, cittadina non lontana da Amburgo. Gli spari nei pressi di un centro giovanile, fermati dalla polizia, 2 sospettati, si ipotizza una strage familiare. Pierachille Dolfini.
6: Gli spari alle 13:15 a Stade, cittadina di 47.000 abitanti della Bassa Sassonia, ad ovest di Amburgo. La strage nei pressi di un centro giovanile che ospita anche strutture residenziali per mamme con bambini. 2 le persone fermate, tra cui il presunto autore materiale della sparatoria. Tutte adulte le vittime, mentre sono diversi feriti, alcuni dei quali gravi, portati in ospedale, e non si esclude per questo che il bilancio possa aggravarsi. Per ora non è stata diffusa l'identità delle vittime dalla polizia, che non esclude una strage familiare e che invita la popolazione a non diffondere notizie false sui social che potrebbero intralciare il lavoro delle forze dell'ordine. Non ci sarebbe pericolo per la popolazione, ribadiscono gli inquirenti, che però chiedono ai cittadini di evitare di recarsi sul luogo della tragedia. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
0: In Medio Oriente la situazione rimane sempre molto tesa, nonostante le trattative tra Stati Uniti e Iran proseguano sotto traccia e con vari fraintendimenti. Ma la situazione più delicata al momento rimane quella del Libano, sempre sull'orlo della guerra civile. Marco Burini.
7: Trattano, ritrattano, contrattano, ma soprattutto si maltrattano, a parole e con le armi, Stati Uniti e Iran, come Israele e Libano. Attualmente il fronte più incandescente è il Libano. Il sud del paese è costantemente martellato dall'esercito israeliano, il cui obiettivo dichiarato è dare la caccia ai miliziani di Hezbollah, ma il metodo è lo stesso di Gaza: radere al suolo interi centri urbani, facendo un numero enorme di vittime tra la popolazione. Il movimento sciita filo iraniano dice che i re di Zala sono una violazione del cessate il fuoco e si riserva il diritto di difendere la propria patria. Hezbollah ostenta forza perché il regime di Teheran è ancora forte. Sta vincendo la battaglia di Hormuz, avverte il Wall Street Journal. Tuttora pochissime navi passano dallo stretto. Stando alle ultime, Witkoff e Kushner domani vedranno i capi del Qatar. Dopodomani incontri separati delle delegazioni di Washington e Teheran con i mediatori qatarioti e pakistani. Marco Burini, linea allo studio.
0: Intanto una clamorosa notizia giunta nel pomeriggio dagli Stati Uniti. La Corte Suprema ha infatti deciso di consentire a Lisa Cook, governatrice della Federal Reserve, la banca centrale americana, di rimanere al suo posto, respingendo i tentativi di licenziarla messi in atto dal presidente Donald Trump. In Ucraina si continua a combattere. Le ultime incursioni aeree delle forze di Kiev su raffinerie russe stanno costringendo Mosca a razionare il carburante in molte zone del paese, ma intanto Putin invita Zelensky a un tavolo di pace da tenersi nella Repubblica Satellite della Bielorussia. Pierluigi Vito.
8: È costretto ad ammettere Vladimir Putin che gli attacchi ucraini su raffinerie e impianti petroliferi stanno causando difficoltà. È una realtà che i suoi concittadini scontano nel proprio portafoglio ogni volta che si trovano a fare rifornimento alla pompa di benzina. Il presidente russo ha dichiarato alla televisione di Stato che aumenterà le importazioni di carburante e accelererà i lavori di riparazione per porre fine al deficit temporaneo di greggio. Sotto pressione anche il comparto bellico, da un lato per migliorare le difese aeree e dall'altro per sferrare attacchi contro i nemici. Quelli delle ultime 24 ore hanno causato almeno 15 morti e 118 feriti, ma il bilancio potrebbe aggravarsi, presi di mira i civili, compresi bambini e ragazzi. Eppure Putin parla di possibili trattative di pace da tenersi in Bielorussia. Difficile che Kiev possa accettare sia il luogo, una repubblica satellite di Mosca, sia la base negoziale proposta, praticamente una resa alle posizioni del Cremlino. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: E parliamo di panorama internazionale e barriere commerciali. Da dopodomani, 1 luglio, scatta infatti il dazio europeo di 3 euro sui mini pacchi di prodotti acquistati online. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
9: Arrivano i dazi europei da 3 euro sui mini pacchi acquistati di fatto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce. Scatta dal 1 luglio per i pacchetti sotto i 150 euro di valore provenienti da paesi terzi. Il prelievo non avverrà per pacco ma per voce doganale dichiarata. Da novembre arriverà anche il contributo per la gestione doganale, il cui importo non è stato ancora formalmente deciso, anche se dovrebbe essere di altri 3 euro. La voce di Fabrizio Premuti, presidente nazionale di Consumer Italia.
10: I paesi coinvolti sono tutti quelli dell'Unione, ma il problema è che questa imposta in prima battuta verrà pagata sicuramente da spedizionieri, dalle grosse piattaforme di e-commerce, ma purtroppo in un secondo momento verrà ribaltata sui consumatori.
9: Il provvedimento entrerà in vigore fino al 1 luglio 2028, quando entrerà in campo il Data Hub, canale europeo per l'e-commerce. I dazi allora verranno calcolati in base al valore effettivo della merce importata, considerando anche l'origine e la classificazione doganale dei prodotti. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Un campus estivo in un luogo d'eccezione, il Duomo di Milano. Per 6 settimane il complesso monumentale della cattedrale, simbolo del capoluogo lombardo, apre infatti le porte a piccoli dai 6 agli 11 anni. Elisa Mantia è vice direttrice del Museo del Duomo di Milano.
11: Sono 5 settimane organizzate appunto in giornate che alternano momenti di visita in alcune parti del monumento sempre diverse, quindi dal museo al Duomo interno, all'area archeologica, alle terrazze, l'archivio della fabbrica del Duomo, quindi proprio per dare la possibilità di scoprire a 360 gradi il Duomo, dal tetto, diciamo, dai piedi della Madonnina fino all'area archeologica. I bambini entrano al mattino intorno alle 9, rimangono con noi appunto per queste attività di visita tutta la mattinata, pranzano al sacco insieme a noi e poi il pomeriggio ci sono delle attività più pratico-ludiche per mettere un po' come dire alla prova praticamente quello che hanno potuto vedere, osservare e apprezzare durante le visite al mattino.
0: Ed era l'ultimo servizio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.
12: Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Radio

0: invece vorrei. Ma non ti viene voglia di scappare, di guardare un altro mare o di qualcosa di diverso? Mi metto a scrivere qualcosa,
1: forse parlerò di te, se non mi sono

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi parliamo dell'interruzione dei treni sulla tratta Ascoli-San Benedetto, un'interruzione annunciata da Trenitalia e che sarà valida da oggi a sabato 8 agosto. Lavori per potenziamento infrastrutturale comunicati da Trenitalia che sono apparsi un po' un fulmine a ciel sereno, soprattutto per i più giovani abituati ad utilizzare questa tratta per recarsi al mare tutti i giorni. In particolare i lavori consisteranno nel rinnovo del binario nella tratta Porto d'Ascoli-Offida, nel rinnovo del primo e secondo binario della stazione di Ascoli, in un upgrade dei sistemi tecnologici tra Offida e Ascoli Piceno, mentre verranno fatti adeguamenti sulla linea elettrica nella tratta Porto d'Ascoli-Offida e nella stazione di Ascoli Piceno. Si tratta di un investimento economico di circa 21 milioni di euro con l'impegno di circa 100 persone tra dipendenti RFI e ditte appaltatrici al lavoro su armamento, impianti di sicurezza e segnalamento. Trenitalia fa sapere che saranno attivi gli autobus sostitutivi, il cui orario potrà variare in funzione alle condizioni del traffico stradale, e quindi invitano i passeggeri a consultare in prossimità della data del viaggio i diversi canali di informazione e di acquisto. E in proposito sarà disponibile ovviamente l'app di Trenitalia e anche il call center gratuito al numero 800 89 20 21. Accanto a questo fa sapere la Start che gli utenti in possesso di un regolare titolo di viaggio Trenitalia, sia esso un biglietto sia esso un abbonamento, potranno utilizzare gli autobus Start della linea 01 Extra Ascoli San Benedetto, che transitano sulla Salaria e che effettuano tutte le consuete fermate Start. Per parlare di questo e per capire insieme ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici quali sono le alternative, appunto, quindi per raggiungere San Benedetto, ne parliamo con il presidente della Start, Enrico Diomedi. Grazie innanzitutto.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'interessamento.
1: Dunque, quindi dicevamo, chi avesse in possesso un abbonamento o un biglietto Trenitalia potrà utilizzare la vostra linea che sì, fa le fermate classiche, diciamo.
2: Esattamente. L'accordo che abbiamo stipulato con Ferrovie prevede appunto che l'utente che sia in possesso del titolo di viaggio del treno possa usufruire delle nostre linee tradizionali sulla tratta Ascoli-San Benedetto, che effettuano il percorso tradizionale e effettuano tutte le fermate previste dal normale piano dei trasporti. Questo è una parte dell'accordo. E poi Ferrovie dal canto suo ha istituito delle linee sostitutive della rete ferroviaria con degli autobus che effettuano un percorso diverso, o meglio, il percorso tradizionale, ma non effettuano le fermate intermedie, ma effettuano solamente in direzione San Benedetto Porto d'Ascoli e in direzione opposta a Porto d'Ascoli.
1: Si tratta di una soluzione tampone che purtroppo colpisce tanti, sia i pendolari sia i giovani che d'estate sono abituati ad utilizzare il treno per andare al mare, e che molti di loro, sia i pendolari sia i giovani, utilizzano la bicicletta, e che non potranno caricare ovviamente sugli autobus.
2: Capisco questo disagio che può avere l'utenza magari anche più giovane, ma anche coloro che utilizzavano il treno con la bicicletta a supporto per i spostamenti poi ulteriori. Purtroppo sui nostri autobus le biciclette per regolamento non possono essere trasportate, per cui questo si creerà un disagio per questo mese di luglio nei confronti di un particolare tipo di utenza, ecco.
1: Questa potrebbe essere l'occasione per ricordare che gli studenti in possesso di un abbonamento annuale o di almeno 8 mesi potranno utilizzare il trasporto Start per tutta la regione, e quindi anche questo pullman per andare a San Benedetto.
2: Questo è diciamo una facilitazione che è stata introdotta già da un po' di tempo, per cui gli studenti possessori di abbonamento annuale, diciamo scolastico, quindi fino a giugno, possono, senza integrazione, quindi possono solamente la richiesta, prolungare la validità del titolo per tutta l'estate, fino praticamente all'inizio del nuovo anno scolastico.
1: Grazie intanto per, ecco, questa informativa, in modo da rendere un po' più semplice questo primo mese estivo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: E intanto, mentre appunto vengono attivati autobus sostitutivi e appunto la soluzione di poter utilizzare il titolo di viaggio Trenitalia anche sulla Start, per domani è fissato un tavolo di confronto con RFI e ANAS, sollecitato dal sindaco Marco Fioravanti e all'assessore competente Francesco Baldelli. Intenzione del sindaco sarà chiedere una sospensione dei lavori e una rimodulazione concertata con il territorio. Continueremo dunque a seguire la questione, ma per il momento è tutto. Grazie per averci seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it.
3: Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo, è una porta sempre aperta per chi è in difficoltà, è un letto per chi non ha più una casa, è accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Questa è Radio Ascoli.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sano.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene, solo se a te va bene. Oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

triángulo.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.

il calore delle tue mani addosso, anche se poi domani.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Questa notte non finisce, voglio mille repliche. La cosa più stupida

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Questa è Radio Ascoli.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno. Sì.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta, si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un gol

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

Grazie, invece questa la regaliamo ai nostri amici del gruppo Fans Club di San Vito di Leguzzano. Loro ci sono sempre, questo straccio giallo che ormai sta cambiando colore, perché questo è diventato un grigione scuro, c'è sempre, nel raggio di un bel po' di chilometri. È una bandiera ormai indispensabile. Allora, questa è Salvador.

morto da uomo, con un fucile in mano. Nelle caserme i generali brindavano alla vittoria.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

quello che disse fu: il drago è solo.

0: saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei. Dove saranno gli occhi tuoi quando si chiuderanno i miei.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.